0: mi porti a letto il tuo caffè.
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me
0: e mi porti a letto il tuo caffè.
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me
0: e mi porti a letto il tuo caffè.

0: No.
1: Ma che cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato, andava, ma lo... ti hai messo la pallina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinto largo, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è che mi fare? Giri con questo microfono, sti pazzi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, va a faticare, ma di sì, va a faticare, mannaggia, capatore.

0: alle valline, glicero, fosfato e bromo, televisionato, grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alleva all'iniclicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo, litri di vino e un caffè con caffeina, grammi 003.